0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Estás escuchando La Caminera en Exa FM 102.9.